Hola, mostondita, che, hola, mostondita, topai. Hola, mostondita.

Ieri sta da gomme due pacche, gomme ben viste, i scicchetti di Max, the DJ Vincent, i vesti di Max, dice si wild, mi scicchetti di Max.